La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la

giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la verità.

0: mistero volò
1: e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò.
0: Tutti chiusero gli occhi

Perché non ho saliva. Perché non ho robaccia. Perché non ho la polvere. Perché non ho quello che c'è nell'aria. Perché io sono aria. Lasciate che vi tenti col mio magico potere. Sono una donna che grida. Sono una donna di discorso. Sono una donna non so niente, sono una donna so tutto, sono una donna aggiornata, sono una donna...

la donna luna, sono la donna giorno, sono la donna bambola, sono la donna rock, la signora nel lago, la signora nella sabbia. Sono una donna strega, una donna mendicante, una donna tenebra, una donna ombra. Sono una donna che canta, una donna che dorme, una donna musica, una donna mistica, una donna cactus.

Sono la donna angelo, sono la donna diavolo, sono la donna impoverita, la donna con bambino, la donna ermafrodite, sono la donna dai piedi grandi, sono la donna dal cuore grande, sono la donna con il passaporto, sono la donna immigrante, la donna col peso sulle spalle, sono la donna vecchia, sono la donna principessa, la donna serpente, la donna sensibile, la donna senza sensi, sono la donna ambigua, sono la donna tecnologica, sono la donna magica, la donna ermetica, la donna zingara, sono la donna di percussione, sono la donna ieratica, la donna vesuviana, la donna temeraria. Sono la donna...

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei s'è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?